c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è minunna, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è minunna, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è bine, c'è